wawa e na mataka lelei. Wakana tengu e se awi ani. Matanisinga e sada me mai.